morti ca su negunu stemma reta. La cuppulella che vi si era isata.